Uno branco de fenui, chunca descobel plantage, camamilio dalfinelo cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, artemis la bandila bandu, espardilio bel frigul. Burdu, laio la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, e mario, l'anulento, berunico, politnu, e mario che flairosbu.